0: Mensa, Alfas, bye bye, swai swai, te wan trap so momenti baka, da hawa verder maya, da osa de wan trattori, wan ekohor, eklesir, da as, bye bye, swai swai, te wan trap so momenti baka, da hawa verder maya, da osa de wan trattori, wan ekohor, eklesir, da
1: 107.9 maar